0: aggiustiamoci, aggiustiamoci. Per ogni pezzo d'oro e una soldi,
1: d'oro e prezzo,
0: e quella furia.

0: riposo di fini tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, figlio tuon, signor mio, di dar giù, dal balcone, e del dei garofani in giardini. Cosa sento? Corrato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sì,
0: ti faccio! Sì, ti faccio! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,